haɗe da Adamu Zango da wannan shirin nasa ga wasu daga cikin kanin labarin da kuka ji. Akalla mutane 30 ne aka bayyana cewa sun rasa rayukansu a wani harin da ƴan bindiga suka kai a jihar Kaduna Najeriya. Shugaban Afrika ta Kudu ya bukaci kasashen Afrika su haɗa kai don yaƙi da matsalar ga kyamar baƙi. A can kuwa Turai shugabanni ne suke ci gaba da aikin wato kashe wutar daji da ke yin barna tare da rasa rayukan mutane da dama. Madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI musamman ma Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya tsara wannan shirin, sai Hassan Alhassan Sulaja da Saran da ku Azumi Bashir Aminu muka asubanci da ita. Ni Marsani da kamku labaran nake cewa a tare mu da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya ne shirka mu da caji don jin wasu sabbin labaran da muke ɗauke da su.